di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.

nota rallentando, vero? È là, non è vero, è là, non è vero. Dolce, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. Eh? That's why this should be real, a drive through. Like you want to eat him up.

0: Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Di violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invia.

To Sodom, mi sposami del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.